Garden Lure, ma è strano, sembravate in cinque dentro la cabina un minuto fa. Ci sono solo io con tutti i miei dischi, ma prego, Podufkun Trula.

Waka Troya, Waka Ntanka, Gena Gut, che manca, ma perché mi faccia smorta?

Berlusconi ha sbagliato strada e fa qui oltre con la spada. Stacatenta, o a cantanca, stacatenta e giacapla. Che te se te il dio da tut, ma fa che finché la falso. Falso dio, lor l'ancupà, mi domande scusa, a passa fus. Per paura che il che scappa, la tenere in ciù da una cosa. Qua cantanca me, sun che, piut, in cima sta montagna, e vedo.

ballavo giù dove finisce il fiume, ballavo giù in fondo, sulla riva di nessuno. Ho visto il cielo diventare più scuro e il vento che parlava con me, la stessa voce di un tamburo. Quello che volevano dopo, soltanto dopo,